è una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena batticuori e vertigini nuovi cui si posi. Si chiama Venus Napalm. Numero di catalogo 269V.

Forse ci siamo sfiorati in alto mare, come imbarcazioni che passano nella notte e non si salutano e non si conoscono. Ti ho aspettato quando credevo nell'inutilità della speranza, quando mendicante ero carico di sogni. Ti ho aspettato pago di una completa sconfitta. Ti ho aspettato quando